di Napoli. Signore e signorina, si propose pur finire. Le gatto è stufarella che appressa on va a dormire. Se tu un gatto un po' special di ma fabbricazione, chi le premanta se costò pur battere in maison. L'addizione usavo lo tango ne pa' presse.